0: andando vedo la vittoria del Napoli. Lo sofferto per tutta la vita.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989.